0: Eva, ti stavo a parlarmi.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornate. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime su spine.